tu ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze c'è una coda per un incidente da poco avvenuto. Mentre invece per lavori vi informo che sulla A7 Milano-Genova, il tratto tra Roncoschivi e Busalla verso Genova è chiuso fino alle 6 e tutto, quindi buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. L'unica eccezione proviene dalla 1 Milano-Napoli, infatti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze c'è una coda per un incidente. Ancora in A1 vi informo che per lavori è chiuso il tratto tra Barberino Rimugello e Calenzano in entrambe le direzioni fino alle ore 4, mentre sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Altero e Ferrara Sud verso Padova rimarrà chiuso fino alle 8. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, infatti si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Roma. In causa del ribaltamento di un camion il traffico è bloccato, al momento c'è un chilometro di coda. Inoltre, sempre per lavori in A1, è chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in entrambe le percorrenze fino alle ore 4. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, infatti è chiuso il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Roma per il ribaltamento di un camion con dispersione del carico. All'interno del traffico è bloccato, c'è un chilometro di coda. Inoltre vi informo che poi sempre sulla 1 tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Venezia c'è la coda anche per tratto è chiuso. È tutto.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Note da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Roma per il ribaltamento di un camion con dispersione del carico. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Registriamo anche una coda per tratto chiuso a partire dal bivio con il raccordo di Casalecchio. Per i percorsi alternativi consultate il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Trovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Notizia principale riguarda Roma, Milano, Napoli. Infatti è chiuso il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Roma a causa del ribaltamento di un camion con dispersione del carico. Al momento registriamo anche un chilometro di coda per tratto chiuso a partire dalla corte di Casalecchio. Per i percorsi alternativi vi invito a consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Giulia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, principale eccezione però riguarda la 1 Milano-Napoli, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Roma per il ribaltamento di un camion. Al momento c'è un chilometro di coda proprio per il tratto chiuso. Informo inoltre che sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova è chiuso per lavori fino alle 8. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore, Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Roma a causa del ribaltamento di un camion. Al momento c'è un chilometro di coda proprio per il tratto chiuso. E poi vi informo anche che sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Roncoschivi e Busala verso Genova fino alle ore 6. È tutto, quindi vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Trovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Roma per il ribaltamento di un camion. C'è anche un chilometro di coda per il tratto chiuso, mentre sulla 7 Milano-Genova il tratto tra Roncoschio e Busalla verso Genova è chiuso per lavori fino alle 6. Buon viaggio.
2: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, perché è chiuso il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze per un camion ribaltato. Al momento riscontriamo un chilometro di coda per tratto chiuso. Poi sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova fino alle 8 per lavori di ammodernamento. È tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Roma il tratto è chiuso per il ribaltamento di un camion. Al momento registriamo un chilometro di coda per tratto chiuso. Mi informo che invece per lavori sulla A13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova fino alle ore 8. L'Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio. Yourself.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata e una buona domenica da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico sulla 26 dei Trafori. Per un incidente che ha visto coinvolti una moto e un'auto, è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada verso Genova, e all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di coda. Chi è diretto verso Genova o Savona, consigliamo di percorrere la 7 Serravalle Genova. E per un altro incidente sulla 10 Genova Savona si segna

segnalano 2 chilometri di coda tra Arenzano e il bivio con la 26 verso Genova. E stessa situazione sulla 1 Milano-Napoli, c'è coda tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano per il ribaltamento di un'auto. Al momento una la corsia al transito. E infine traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro ed Imola in direzione Ancona. È tutto al momento, vi auguro un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Iniziamo il collegamento con la notizia di rilievo per un incidente che ha visto coinvolti una moto e un'auto sulla 26 dei Trafori e chiuso il tratto tra la diramazione Predosa Bettole Ovada verso Genova, e all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 8 km di coda, e chi è diretto verso Genova o Savona il traffico viene deviato sulla 7 Serravalle Genova. E per un altro incidente sulla 10 Genova Savona si segnalano 2 km di coda tra Arenzano e il Bivio con la 26 verso Genova. Il traffico è intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione Ancona, e occorrono 30 minuti per percorrere il tratto. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine, per agevolare gli spostamenti della giornata, in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Iniziamo il collegamento con la notizia più importante per un incidente che ha visto coinvolti una moto e un'auto sulla 26 dei Trafori e chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e Ovada verso Genova. E all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 8 km di coda. E chi è diretto verso Genova-Savona e la 12 Genova-Sestri-Levante, il traffico viene deviato obbligatoriamente sulla 7 Serra Valle Genova. E per un altro incidente sulla 10 Genova-Savona si segnalano 2 km di coda tra Arenzano e il bivio con la 26 verso Genova. Mentre il traffico è intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione di Ravenna in direzione Ancona e occorrono 30 minuti per percorrere il tratto. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buongiorno e bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale. Partiamo dalla notizia più importante che al momento interessa la 26 Genova Gravellona-Toce, dove a seguito di un grave incidente tra la diramazione di Predosa-Bettole e Ovada in direzione di Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 9 km di coda. Il traffico diretto a Genova, Savona e sulla 12 Genova-Sestri Levante viene deviato obbligatoriamente sulla 7 Sierra Valle Genova. Inoltre è stato chiuso il nodo sulla diramazione Predosa-Bettole per chi dalla 7 si deve immettere sulla 26 di Trafori in direzione di Genova. Per un altro incidente segnaliamo inoltre code di 3 km sulla 10 Genova-Ventimiglia nel tratto tra Arenzano e il bivio con la 26 di Trafori verso Genova. Sul posto sono presenti i soccorsi e tutto il personale di Autostrade per l'Italia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità partendo dalla notizia più importante che al momento interessa la 26 dei Trafori, dove a seguito di un grave incidente tra la diramazione di Predosa Bettole e Ovada in direzione di Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 9 km di coda. Il traffico diretto a Genova Savona e sulla 12 Genova Sestri Levante viene deviato obbligatoriamente sulla 7 Serravalle Genova. Inoltre è stato chiuso il nodo sulla diramazione Predosa Bettole per chi dalla 7 si deve immettere sulla 26 dei Trafori verso Genova. Per un altro incidente segnaliamo inoltre code di 4 km sulla 10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e il bivio con la 26 verso Genova. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni, monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla notizia più importante che al momento interessa l'A26 dei Trafori, dove a seguito di un grave incidente tra la diramazione di Predosabettole e Ovada in direzione di Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto. All'interno del tratto chiuso si registrano 9 chilometri di code che stanno defluendo su due corsie. Il traffico diretto a Genova, Savona e sulla 12 Genova Sestri Levante viene deviato obbligatoriamente sulla 7 Sierra Valle Genova. Inoltre è stato chiuso il nodo sulla diramazione Predosabettole per chi dalla 7 deve immettersi sulla 26 dei Trafori verso Genova. Per un altro incidente ora risolto segnaliamo inoltre code di 3 km sulla 10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e il bivio con la 26 dei Trafori verso Genova. Qui tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale. Partiamo dalla notizia più importante che interessa l'A26 dei Trafori, dove a seguito di un incidente ora risolto tra la diramazione di Predosabettole e Ovada verso Genova registriamo code di 8 km. Tutte le corsie sono ora tornate disponibili al transito. Prevediamo quindi un graduale miglioramento della situazione nel corso della prossima ora. Per lavori di ammodernamento segnaliamo inoltre code sulla 7 Sierra Valle Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova con tempi di circa 20 minuti. A causa di un mezzo in avaria ci sono poi code di 3 km sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. I soccorsi sono sul posto. È il traffico intenso infine la causa delle code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione di Ravenna verso Ancona, dove registriamo tempi di circa 50 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio, a più tardi.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 26 Genova Gravellona-Toce, dove per traffico intenso tra la diramazione di Predosa-Bettole e Masone in direzione di Genova registriamo code. Per lavori di ammodernamento segnaliamo code di 3 km sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Traffico intenso poi sulla 1 Milano-Napoli con code di 3 km tra Calenzano e il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Sempre per traffico intenso segnaliamo inoltre code tra Bologna Borgo Panigale e la diramazione di Ravenna verso Ancona con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. È il traffico congestionato infine la causa delle code sulla 23 Udine Tarvisio nel tratto compreso tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi vivaci sulla rete, monitoriamo ogni dettaglio partendo dall'area Ligure e in particolare dalla 26 dei trafori, dove per traffico intenso rilevamo code a tratti tra la diramazione di Predosabettole e Masone in direzione di Genova, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Sulla stessa 26 ma in direzione di Gravellona Toce segnaliamo poi code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e Ovada, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Ci spostiamo poi sulla 7 Sierra Valle Genova, dove sono dei lavori di ammodernamento la causa delle code di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano e delle code di 2 km tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova. Qui registriamo tempi di circa 15 minuti. Trafficato anche il tratto in direzione di Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, con tempi di 20 minuti. Ed è tutto, fate buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni, circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dal nord della penisola, in particolare dalla 23 Udine Tarvisio, dove per traffico congestionato rileviamo code di 4 km tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio con tempi di circa 40 minuti. Per lo svolgimento delle operazioni doganali segnaliamo poi code di 2 km in aumento sulla 9 lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Qui i tempi sono di circa 25 minuti. Ci spostiamo poi sul versante ligure. Sulla 26 dei trafori, per traffico intenso, ci sono code tra la diramazione di Predosabettole e Masone verso Genova con tempi di circa un'ora. Code anche in direzione opposta verso Gravellona Toce tra il Bivio con la 10, Genova Ventimiglia e Ovada con tempi di circa 35 minuti. E infine per lavori si sono formate code sulla 7 Sierra Valle Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova con tempi di circa 35 minuti. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dal nord della penisola e in particolare dalla 23 Udine Tarvisio, dove per traffico congestionato ci sono code di 6 km tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Per lo svolgimento delle operazioni doganali segnaliamo poi code di 2 km in aumento sulla 9 lainate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Qui registriamo tempi di circa 20 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli con code tra la Complanare di Firenze Nord e il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Ci spostiamo poi sul versante Ligure e sulla 26 dei Trafori. Per traffico intenso ci sono code tra la diramazione di Predosabettole e Masoni verso Genova con tempi di circa un'ora, il triplo del solito. Code anche in direzione di Gravellona Toce tra il Bivio con la 10 Genova Ventimiglia e Ovada. Infine per lavori ci sono code sulla 7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Ed è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dal versante adriatico, in particolare dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente si sono formate code di un chilometro in aumento nel tratto compreso tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Sulla stessa 14 Adriatica segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso tra Cesena Nord e la diramazione per Ravenna verso Bologna. Qui registriamo tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Ci spostiamo ora al nord della penisola. Sulla 23 Udine-Tarvisio per traffico congestionato segnaliamo code di 6 km nel tratto tra Pontebbe e Ugovizza verso Tarvisio. Code per traffico congestionato anche tra Tarvisio Sud e Ugovizza in direzione della 4 Torino-Trieste.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dal versante Ligure. Sulla 26 Genova Gravellona-Toce per traffico intenso rileviamo code a tratti tra la diramazione di Predosabettole e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. Qui registriamo tempi di circa un'ora, il doppio del solito. Sono dei lavori di ammodernamento invece la causa delle code di 2 km sulla vicina 7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova, con tempi di circa mezz'ora. Ci spostiamo poi sulla 23 Udine Tarvisio, dove per traffico congestionato si sono formate code di 6 km tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, con tempi di circa 45 minuti, il triplo del normale. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, con code tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dal versante Ligure. Sulla 26 Genova Gravellona-Toce per traffico intenso rileviamo code a tratti tra Ovade e Masone verso Genova. Qui registriamo tempi di circa 40 minuti. Sono dei lavori di ammodernamento invece la causa delle code di 2 km sulla vicina 7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Ci spostiamo poi sulla 23 Udine-Tarvisio, dove per traffico congestionato si sono formate code di 6 km tra Pontebbe e Ugovizza verso Tarvisio, con tempi di circa 45 minuti, il triplo del normale, e code tra Tarvisio Sud e Ugovizza in direzione della 4 Torino-Trieste. Flussi intensi infine sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Faenza verso Ancona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Di nuovo una buona domenica da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione scorrevole sull'intera rete autostradale, poche sono le eccezioni che vediamo nel dettaglio partendo dal versante Ligure. Sulla 26 Genova Gravellona Toce per traffico intenso rileviamo code a tratti tra Ovada e Masone verso Genova con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Sono dei lavori di ammodernamento invece la causa delle code di 2 km sulla vicina 7 Milano Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, dove registriamo tempi di circa 15 minuti. Ci spostiamo ora sulla 23 Udine Tarvisio, dove per traffico congestionato ci sono code di 6 km tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio con tempi di circa 35 minuti, il triplo del solito. E ancora sulla 23 per traffico congestionato rileviamo code tra Tarvisio Sud e Ugovizza in direzione della 4 Torino Trieste. Infine code sulla 14 Bologna Taranto tra Castel San Pietro e Faenza verso Ancona. È tutto.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Oggi sabato 21 giugno, ore 14:13. Scusate, domenica, traffico in lieve miglioramento. Ci sono però alcune eccezioni importanti in queste 4 ore. Andremo a vedere quello che è lo sviluppo del traffico in oggi, che è una giornata di blocco del traffico per i camion con massa superiore complessiva alle 7 tonnellate e mezza. Quindi per agevolare il traffico evitiamo proprio di far passare i camion fino alle 22. Il traffico è in lieve miglioramento, come dicevo, ma comunque è abbastanza congestionato, soprattutto in A23 Palmanova Tarvisio, dove ci sono ancora 3 km tra Pontebba e Tarvisio per chi viaggia verso i confini. E come c'è coda anche in A9 per attraversare il confine con la Svizzera tra Lago di Como e Chiasso. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti, dove facciamo il punto sulla situazione complessiva. Buon viaggio, tra poco.
0: RTL 102.5 Traffic.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Sono quasi le 2.30, le 14.30 e andiamo a vedere cosa è successo in questo momento sulle autostrade di Autostrade per l'Italia. Allora, partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché si è formata una coda per un incidente di 3 km tra Caianello e San Vittore per chi viaggia verso Roma. L'incidente è piuttosto importante. Quindi vi consigliamo di uscire a Caianello e fare rientro in autostrada direttamente a San Vittore, così da evitare i 3 km di coda. Poi c'è un aggiornamento per quanto riguarda la Roma Civitavecchia, perché si è resa necessaria la chiusura dell'uscita di Torre in Pietra per chi proviene dall'Aurelia a causa di un grave incidente. Quindi se dovete andare prendere la 92 potete fare rientro a Cerveteri. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Ecco il nostro puntuale aggiornamento sulla situazione del traffico sulle nostre autostrade. E partiamo proprio dalla 1 Milano-Napoli, perché è stato risolto l'incidente tra Caglianello e San Vittore. Per chi viaggia verso Roma, le auto sono state spostate in corsia di emergenza, quindi ci sono 3 corsie al traffico, ma restano comunque 3 chilometri da smaltire. Vi invitiamo ancora ad uscire a Caglianello e fare rientro a San Vittore, proprio per evitare la coda. Non è cambiata invece la situazione in A23 Palmanova Tarvisio, ci sono ancora 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Tarvisio per chi viaggia verso i nostri confini. E stesso discorso in A9 Renate Como Chiasso, c'è ancora coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso, proprio per chi esce dall'Italia. È tutto, prossimo aggiornamento tra 30 minuti.

0: Energia Radio.
1: È domenica, ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Saremo insieme fino alle 18 e vi aggiornerò su quella che è la situazione del traffico in tempo reale sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli. Resta ancora un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze. È risolto invece la coda che c'era tra Caianelle e San Vittore verso Roma per un incidente, quindi situazione migliorata nella parte laziale della 1. C'è poi ancora coda in A9 Lenate Como Chiasso per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Vi ricordo che è chiusa la stazione della Roma Civitavecchia Torri in Pietra a causa di un brutto incidente per chi proviene dall'Aurelia, quindi è possibile uscire a Cerveteri come alternativa. Allora, prossimo aggiornamento tra 15 minuti, per il momento vi auguro un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: 15 e 28 minuti, ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia su RTL Traffic. Andiamo a vedere quella che è la situazione in momento reale sulle autostrade italiane gestite da Autostrade per l'Italia. Partiamo con la 1 Milano-Napoli, qui c'è ancora un chilometro di coda tra Valdarno e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze a causa di un veicolo in avaria. Resta poi la chiusura della stazione di Torri in Pietra sulla Roma Civitavecchia per chi proviene da Aurelia a causa di un grave incidente che c'è stato nel primo pomeriggio. È possibile in alternativa riprendere l'autostrada Cerveteri. C'è ancora poi coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso, proprio per chi esce dall'Italia. E poi passiamo in A14 Adriatica, perché sono iniziate le code a tratti tra Borgo Panicale e la 1 per chi viaggia verso quest'ultima e tra Faenza e San Lazzaro per chi va verso Bologna. È tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete. Partiamo con la 1 Milano-Napoli. Qui ci sono code a tratti tra Parma e Fidenza e tra la Brennero e Reggio Emilia. Entrambe le code sono per chi va verso Milano. C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9, Lainate, Como-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per chi viaggia verso la Svizzera, mentre in A14 Adriatica ci sono code a tratti tra Faenza e San Lazzaro per chi va verso Bologna e tra Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli proprio per chi va verso quest'ultima, verso l'Autosole. E passiamo in Liguria perché in A7 Serra Valle Genova c'è 1 chilometro di coda per lavori tra Roncoscrive e Busalla per chi va verso Genova. E a tal proposito vi ricordo che all'interno del cantiere bisogna rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e soprattutto di chi lavora in autostrada. Bene, per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia in questa domenica di giugno, 21 giugno, sono le 16:12, siamo in onda su RTL Traffic e andiamo a vedere quella che sarà la situazione del traffico più o meno delle prossime dei prossimi minuti. Partiamo proprio con la 1 perché ci sono diverse code a tratti, ad esempio tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, tra Parma e Fidenza e tra Firenze Nord e la direttissima. Tutte le code sono per chi viaggia verso Milano. Situazione non modificata, non cambiata in A9 la Nante Como Chiasso, perché c'è sempre coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Poi stesso discorso lo possiamo fare in A14 Adriatica, perché continuano le code a tratti per traffico intenso tra Faenza e San Lazzaro per chi va verso Bologna, e anche tra Borgo Panigale e la 1 proprio verso l'Autosole. Ci aggiorniamo tra 15 minuti.
0: RTL

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è in leggero aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, qui troviamo code a tratti in diversi punti, da Melegnano alla tangenziale ovest di Milano, tra Parma e Fiorenzuola e tra Firenze Nord e la direttissima. Tutte le code che vi ho appena detto sono per chi va verso nord, verso Milano. C'è coda anche per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lanate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi va verso la Svizzera. Poi si è resa necessaria la chiusura dell'uscita di Torre in Pietra sull'autostrada Roma-Civitavecchia per chi proviene dall'Aurelia a causa di un brutto incidente. Quindi se volete prendere l'autostrada in A92 potete farlo a Cerveteri. Infine vi ricordo che all'interno dei cantieri bisogna rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia qui su RTL Traffic, ultimo appuntamento dell'ora. E andiamo a vedere la situazione che non risulta cambiata, resta molte code per traffico intenso in diversi punti della 1 Milano-Napoli, tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, tra Parma e Fiorenzuola e tra Firenze Nord e la direttissima, tutte code che sono in direzione di Milano. Stesso discorso in A14 Bologna-Taranto, il traffico intenso è tra Forlì e San Lazzaro verso Bologna e tra Borgo Panigale e la 1 per chi viaggia verso l'autostrada del Sole. Resta sempre chiusa la stazione di Torre in Pietra sulla Roma Civitavecchia a causa di un grave incidente, è possibile prendere l'autostrada da Cerveteri. Chiudiamo con la 7 Serra Valle Genova, dove c'è ancora un chilometro di coda per lavori tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Domenica 21 giugno 17:12, insieme ancora per un'ora facciamo il punto sulla situazione del traffico in questo momento. C'è traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo con la 1 perché ci sono varie code a tratti in diversi punti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, così come tra Parma e Firenzuola e tra Firenze Nord e la direttissima, tutte code che sono in direzione di Milano. Vi ricordo poi che è stata chiusa la stazione di Torre in Pietra sulla Roma Civitavecchia a causa di un grave incidente che è avvenuto nel primo pomeriggio. Come alternativa c'è la stazione di Cerveteri. Poi ci spostiamo in A14 Bologna

Taranto perché il traffico è molto intenso tra Forlì e San Lazzaro per chi va verso Bologna e tra Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli proprio per chi va verso l'Autosole. È tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti. Buon viaggio!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni da Autostrade per Italia qui su RTL Traffic. Andiamo a vedere la situazione del traffico in tempo reale sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in A1 Milano-Napoli con diverse code a tratti come tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, tra Parma e Fiorenzuola e tra Firenze Nord e la direttissima. Tutte le code che vi ho detto sono per chi viaggia verso Milano. C'è coda poi anche in A14 Bologna-Taranto, traffico molto intenso tra Forlì e San Lazzaro per chi va verso Bologna e tra Bologna-Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli proprio per chi va verso l'autostrada del Sole. C'è coda ancora poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lanate Como-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per chi va verso la Svizzera. Chiudiamo sempre con la 7 Serra Valle Genova, dove rimane il chilometro di coda per lavori tra Roncoscrivia e Busalla per chi va verso il capoluogo ligure. L'autostrada per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati al nostro appuntamento delle 17.45, ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia qui su RTL Traffic. Andiamo a vedere come si sta evolvendo il traffico sulla nostra rete, direi che è molto intenso. Partiamo sempre dalla 1 Milano-Napoli, le code sono in diversi punti tra Parma e Fiorenzuola e tra Firenze Nord e la direttissima, entrambe le code sono per chi va verso Milano. Situazione molto simile in A14 Adriatica, il traffico intenso è tra Forlì e San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna e tra Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli proprio per chi viaggia in direzione dell'Autosole. C'è ancora coda per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lanate Como Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso, sempre per chi va verso la Svizzera. E chiudiamo con la 7 Serra Valle Genova, dove resta un chilometro di coda per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla ed è aumentato perché c'è anche tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia. Entrambi i cantieri sono per chi va verso Genova. È tutto, fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda per l'ingresso in Francia circa un quarto d'ora, mentre sulla A9 Lenate Chiasso coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi un'ora, e un chilometro di coda per traffico congestionato tra Porto Sant'Elpidio e Loreto verso Ancona. Passando sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 45 minuti tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, e code a tratti per le stesse ragioni anche tra Firenze Nord ed il bivio con la direttissima in direzione di Bologna. Infine, raggiungendo la A7 Serravalle-Genova, segnaliamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. E con questo da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo attese in coda per l'ingresso in Francia di circa un quarto d'ora, mentre sulla A14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi un'ora, e anche un chilometro di coda per traffico congestionato tra Porto Sant'Elpidio e Loreto verso Ancona. Passando sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi 45 minuti tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, e code a tratti per le stesse ragioni anche tra Calenzano e il bivio con la direttissima in direzione di Bologna. Infine sulla 7 Serravalle Genova segnaliamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento in direzione di Milano, sia tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia che tra Busalla ed Isola del Cantone. Infine sulla 12 Genova Sestri Levante segnaliamo coda per traffico intenso tra Rapallo e Genova Nervi in direzione di Genova. E con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra 15 minuti.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda per l'ingresso in Francia di circa 15 minuti, mentre sulla A14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti e un chilometro di coda per traffico congestionato tra Porto Sant'Elpidio e Loreto in direzione di Ancona. In autosole invece registriamo code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fiorenzuola, così come tra Calenzano il bivio con la direttissima in direzione di Bologna, mentre sulla A7 Serravalle-Genova segnaliamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Vignole Borbera e Serravalle-Scrivia in direzione di Milano. Infine, raggiungendo la A12 Genova-Sestri-Levante, segnaliamo code per traffico intenso tra il bivio con la A7 e Genova Est verso Livorno, così come tra Rapallo e Genova Nervi in direzione di Genova. Situazione analoga sulla A26 Trafori tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toci. E con questo è davvero tutto. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, partiamo dal quadrante Ligure e dunque dalla 12 Genova-Sestri-Levante, dove segnaliamo 3 km di coda tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto operano il nostro personale, unitamente ai vigili del fuoco. Sempre sulla 12, inoltre, coda per traffico intenso tra il bivio con la A7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione di Livorno, mentre proprio in A7 segnaliamo 1 km di coda per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Spostandoci in A26 trafori, registriamo coda per traffico intenso tra Masone e Ovada verso Milano. Per le stesse ragioni, sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra il bivio con la A15, Parma La Spezia e Fidenza verso Milano, così come tra Colleferro e il bivio con la diramazione di Roma Sud verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in A14 Adriatica, tra Faenza e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza qui di quasi 40 minuti. Con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove segnaliamo 3 km di coda tra Chiavari e Rapallo verso Genova per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale ed i vigili del fuoco. Sempre in A12 registriamo inoltre coda per traffico intenso tra il bivio con la A7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione di Livorno, mentre proprio in A7 segnaliamo 1 km di coda per lavori in direzione di Milano, sia tra Vignole Borbera e Serravaglia Scrivia che tra Busalla e Isola del Cantone. In A26 trafori coda per traffico intenso tra Masone e Ovada verso Milano. Per le stesse ragioni in Autosole code a tratti tra Colleferro e il bivio con la diramazione Roma Sud verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche sulla A14 Adriatica tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna con tempi di percorrenza di quasi 40 minuti. Situazione analoga sulla A11 Firenze Pisa Nord tra il bivio con il raccordo Luca Viareggio e Pistoia verso Firenze. E con questo è tutto. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla A12 Genova Sestri Levante, dove segnaliamo 5 km di coda tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova a causa di un pullman in fiamme. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale, i vigili del fuoco, ed è in atto la distribuzione dell'acqua. I veicoli diretti a Genova devono uscire e rientrare a Rapallo. In alternativa consigliamo di anticipare l'uscita a Chiavari attraverso la viabilità ordinaria, rientrare dunque a Rapallo. Mentre sulla 7 Serra Valle Genova segnaliamo un chilometro di coda per lavori in direzione di Milano, sia tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia che tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla A26 dei Trafori coda per traffico intenso tra Masone e Ovada verso Milano, per le stesse ragioni code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Situazione analoga in A11 Firenze-Pisa Nord tra il bivio con il raccordo Luca-Viareggio e Pistoia in direzione di Firenze. E con questo è davvero tutto.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove segnaliamo 5 km di coda tra Chiavari e Rapallo verso Genova per un pullman in fiamme ora spente. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso, difatti è in atto anche la distribuzione dell'acqua per gli utenti in viaggio. I veicoli in coda vengono deviati momentaneamente all'uscita di Rapallo, da dove è possibile rientrare verso Genova. In alternativa consigliamo di anticipare l'uscita a Chiavari e attraverso la viabilità ordinaria rientrare a Rapallo. Mentre sulla A26 Trafori segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il bivio con la A10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce, e sempre in A26 ancora coda per traffico intenso tra Masone e Ovada in direzione di Milano. Per le stesse ragioni code a tratti anche sulla A14 Adriatica tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Situazione analoga sulla A11 Firenze Pisa Nord tra il bivio con il raccordo Luca Viareggio e Pistoia in direzione di Firenze. E con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.
0: RTL 102.5 Traffic.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla A12 Genova Sestri Levante, dove segnaliamo 5 km di coda tra Chiavari e Rapallo verso Genova per un pullman in fiamme da poco spente. Al momento il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. In alternativa consigliamo di uscire a Chiavari e attraverso la viabilità ordinaria rientrare a Rapallo. Mentre sulla 26 segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il bivio con la A10 Genova Savona e Masone in diretta di Gravellona Toce. Anche in questo caso sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Restando ancora sulla 26 dei trafori, segnaliamo inoltre coda per traffico intenso tra Masone e Ovada verso Milano. Per le stesse ragioni code a tratti anche sull'arteria principale la A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Situazione analoga in A11 Firenze-Pisa Nord tra il bivio con il raccordo Luca Viareggio e Piestoia verso Firenze. È tutto, buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buonasera e bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla A12 Genova Sestri Levante, dove segnaliamo 5 km di coda tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova per un mezzo pesante in avaria. Al momento il traffico defluisce su una sola corsia, quella di sorpasso, e sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. In alternativa consigliamo di uscire a Chiavari e attraverso la viabilità ordinaria rientrare a Rapallo, mentre sulla A26 dei trafori segnaliamo 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Meina e Lago Maggiore in direzione di Genova Voltri. Anche in questo caso sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. E restando sulla A26 segnaliamo inoltre coda per traffico intenso tra Masone e Ovada in direzione di Milano. Per le stesse ragioni code a tratti anche in A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Situazione analoga in A11 Firenze-Pisa Nord tra il bivio con il raccordo Luca Viareggio e Pistoia in direzione di Firenze. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione che gradualmente torna a regolarizzarsi sulla rete, queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dalla A12 Genova-Sestri Levante, dove segnaliamo 5 km di coda tra Chiavari e Rapallo verso Genova per un mezzo pesante in avaria. Al momento il traffico defluisce su una sola corsia e sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso, mentre sulla A7 Serravalle-Genova registriamo 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Spostandoci in A10, Genova-Savona coda per traffico intenso tra Renzano e il bivio con la A26 Trafori verso Genova, mentre sulla A12 Roma-Civitavecchia segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Santa Severa e Roma Ovest in direzione di Roma. Situazione analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. In entrambi i casi registriamo tempi di percorrenza dei rispettivi tratti di circa mezz'ora. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: domenica.
1: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico che gradualmente torna a regolarizzarsi sulla rete. Sono queste le uniche eccezioni. Partiamo dalla A12 Genova-Sestri-Levante, dove segnaliamo 5 km di coda tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova per un mezzo pesante in avaria. Al momento il traffico scorre su una sola corsia. Sul posto sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Mentre in A7 Serravalle-Genova segnaliamo 1 km di coda per lavori tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Ci spostiamo in A10 Genova-Savona, coda per traffico intenso tra Arenzano e il bivio con la A26 trafori in direzione di Genova, mentre sulla A12 Roma-Civitavecchia segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Santa Severa e Roma Ovest verso Roma. Situazione analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. In entrambi i casi segnalati registriamo tempi di percorrenza di circa mezz'ora l'uno. Con questo per il momento è davvero tutto. Prossimi aggiornamenti tra 15 minuti. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione che gradualmente torna a regolarizzarsi sulla rete, queste in dettaglio le uniche eccezioni. Partiamo dalla 12 Genova-Sestri-Levante, dove segnaliamo 4 km di coda tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova per lavori di ripristino che si sono resi necessari dopo un incidente, mentre sulla 7 Serravalle-Genova registriamo 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Ci spostiamo in A10 Genova-Savona, coda per traffico intenso tra Renzano ed il bivio con A26 dei trafori verso Genova, e parlando proprio di A26 segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la A10 e Ovada in direzione di Gravellona Toce, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora. Situazioni analoghe sia in A12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Roma Ovest verso Roma, che sulla A14 Bologna Taranto tra Faenza e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa mezz'ora. Guidate con prudenza.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione ancora sostenuta a quest'ora sulla rete. Facciamo subito una panoramica sulla 12 Genova-Rosignano tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova. Abbiamo 7 km di coda per ripristino incidente. E poi invece sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano, 1 km di coda per lavori. Con questo è tutto, vi auguro quindi. RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Familia Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrada per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete, soprattutto in Liguria, sulla 12 Genova-Rosignano tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Ci sono 7 km di coda per ripristino incidente. Poi sulla 7 Milano-Genova tra Busalle e Isola Cantone verso Milano, 1 km di coda per lavori. E poi sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Roma Ovest verso Roma, coda tratti per traffico intenso. È tutto, vi auguro buon viaggio.

Legnano, tra Cavarri e Ravallo abbiamo 7 km di coda per il pessimo incidente. Sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Ovada verso Gavrinotto c'è coda per traffico intenso, così come sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. In questi due casi i tempi di percorrenza sono di circa 40 minuti. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione ancora sostenuta sulla rete, infatti sulla 12 Genova Rosignano tra Chiavarera Pallo verso Genova abbiamo 7 km di coda per ripristino incidente, mentre sulla 26 dei trafori traffico intenso tra Bivio con la 10 Ovada verso Gravellona Toce, così come sulla 14 tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna, e poi ancora code sulla 11 Firenze Pisa Nord.
0: RTL 102.5

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete, infatti sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano abbiamo 2 km di coda per lavori, e sulla 26 dei trafori tra Bivio con la 10 o Vada verso Gravellonato c'è coda a tratti per traffico intenso. Analoga situazione anche ancora sulla 12 tra Chiavari e Genova Nervi verso Genova, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Imola verso Bologna. Tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione complessivamente regolare. Queste le uniche notizie ancora attive riguardano la 12 Genova-Rosignano, dove tra Recoldivio con la 7 verso Genova abbiamo coda a tratti per traffico intenso, e poi la 26 dei Trafori, dove tra Livio con la 10 o Vada verso Caprivonato, anche qui ci sono code per traffico, così come sulla 7 Milano-Genova tra Busarla e Isola del Cantone verso Milano, 2 km di coda. È tutto, buon viaggio.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, l'unica eccezione proviene dalla 7 Milano Genova, dove tra Busale e Isola del Cantone verso Milano c'è anche un chilometro di coda per lavori. Informo poi che sempre per lavori sulla tangenziale di Napoli, chiuso tratto tra Doganale e Capodimonte in direzione di Pozzuoli, e questo fino alle ore 6. Per i percorsi alternativi consultate il sito autostrade.it. è tutto, buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, queste le uniche due eccezioni al momento sulla 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa e Campeggi in Reggio Emilia verso Bologna. C'è un chilometro di coda per un tamponamento tra quattro auto, mentre sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano abbiamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento. È tutto, guidate con prudenza, io vi auguro buon viaggio.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, le uniche eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, dove tra Terriganessa Campeggi e Reggio Emilia verso Bologna c'è un chilometro di coda per un tamponamento tra 4 auto, e poi sulla 7 Milano-Germa tra Busalda e Isola del Cantone verso Milano abbiamo un chilometro di coda per programmati lavori di ammodernamento della rete. Per questi alternativi consultate il sito autostrade.it.

0: Energia Radio.
1: Ritrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, la circolazione è regolare, queste le uniche eccezioni al momento che provengono dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Terlecanossa e Campegino e Reggio Emilia verso Bologna c'è un chilometro di coda per un tamponamento tra quattro auto, mentre sulla 7 Milano-Genova, tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano abbiamo un chilometro di coda per programmati lavori di ammodernamento. È tutto, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.